Meglio. A vedere la tizia te che ci tratta su un caglietto. Isceni Gigi Volto. Tu la mara al mento. E mi che se vi sa, mi starà vicino. Leva! Avicim le chiere. Ieri strano!